taka jolo taka dil tata tadi ta jolo tata jolo tadi me tata dimi takada taragada taragada da tata tadi tata jolo taragada taragada da